Presenza, un tema, una curiosità del 700, che aveva proposto a Carmina per sonorità teatrale, a differenza di altre persone, dei paesi spagnoli.

sistema per mai tanta attenzione. Il titolo di Evo Fabiani, i movimenti la madre della nostra vita, a portare una sfera calda e envolta.

Desde Italia arriva El Rose and To Say I Miss You, una canzone costruita voltando un sentimento in sì però universale, trovare a faltà algù. Il suo messaggio diretto e sincero stabilisce una connessione emozionale immediata a chi l'ascolta.

0: Representando il Regno Unito, Cognitive Constellation Corp presenta Thank for your feedback, AI. Un tema ha un'identità specialmente originale. La sua proposta combina personalità e atmosfera, offrendo un'esperienza sonora poco convenzionale e aperta a differenti interpretazioni.
1: Your message, thank you for your feedback. I changed my tone just for you.

Desde Canadá arriba Anya Mia, I'm Lost in the Water, una canzone che utilizza le immagini di star perdute di Inzalaiwa per trasmettere incertezza e ricerca. Una proposta atmosferica e sensibile, marcata per una forte sensazione di movimento emozionale.

Representante del Brasil, Ana Pé, juntamente con Beatriz Rabello, Bruno Ganem e Luis Brasil, presenta Bloco das Crianças, un tema ludico e collettivo che combina spirito e celebrazione, infanzia e una marcata identità musicale brasiliana.